0: ya non c'ha ne chico. Buen giorno, se tu.
1: Preocupa. Con il morro cos'è? Si quei due matti per rocco se etne ne piace. Polecca, eh?
0: Morocco matte. Be morocco matte. Le bebae. Morocco sempre matte.